Carina, potremo andare insieme.

se i padronzi in abilissima lascerebbero al certo dei gran guai.

0: se lo passa, ma se lo passa.
1: Presto, prego, prego.
0: Tra fumo e fuoco, badate un poco, l'uomo di sasso, fermate il passo, giusto là sotto.

0: farà.
1: Io per mia vita.
0: Ma che? Vedrete tra poco svuotare quel fuoco per tasto l'orgoglio, veneri, l'orgoglio, sovesco, dormire e cercare pietà.
1: Scacciate la tema, vento degli ebori, concedo, ma assisto dai mano timori.
0: Lo stegno, ma c'è?
2: Guardate che viene.
0: Quel fiume di sangue, vediamo, vedrai.
2: Voi, ci sono guai.
0: Orecchi

No, no, no, no! Je ne puis plus!

e patria, né sventura per me, certo saria.

innocente, alza la sfavi pelle. Da ogni fibra, già sen fu con le forze.

aprite un po' gli occhi. Uomini toti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civette che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, son polpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, ma rese di inganni, amiche diaboliche,

Mr.

si riconduca alla prigion primiera. Poco la durerà nelle tue ritorte,

Signor, per carità, mandate fuori di qua l'uomo di sesso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io cielo, io manco. Se vedeste.

signore! Dimmi tu, dove l'hanno nascosta? E là, non è vero! E là, non è vero! E là, non è vero!

0: Chi va là?
1: Son quelli che inventasti a venir.
0: E brutto ceppo, sempre il cospirator. Vediamo in solo quelli fausti apparati.
1: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebre la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
2: Ah, buona, buona, capisco com'è.
1: Accordati si son senza di me.
0: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
2: Ai diavoli nel corpo.
0: Ma cosa nacque?
1: Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli die un appuntamento che a Figaro non piace.
0: E che? Dunque dovria soffrirlo in pace.
1: Quel che soffrono tanti, e soffrir non potrebbe. E poi, sentite, che guadagno può far? Ne mando amico. La cozza loco grandi,

0: Che più sia si qual vuole, qui errò, qui si condanna, e mora anch'essa.
1: Fio cor,
2: dura legge.

0: Bologna, Sigari,
1: Bordeaux,
0: Vienna,
1: Bordeaux,
0: Verda Vinci, una verda, il Messici, Vestiro, la di Francia, per voi su Spagancia.
1: Ragazzo, ragazzo,
0: santezzini, là,
1: si sono

0: sua brava historia.
1: Spagliamo il camino.
0: Vemos offerto un inglese, un signor. Lord, un minor che sia. Vole al musicista.
1: Via, ne parliamo da poco.
2: Esca da me.
0: Ma che mi presento. Macetta di domando.
1: Ma questo freddo dolce.
0: Quando le lezioni. Mi presento, macetta di domando, a quando le lezioni risponde in che minciam. Un quartare e un papagallo, ma dito al primo piano, poi son giunto.